e tu, sì, se ti va, nel letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.